così eravamo noi. Pochi capivano il jazz, troppe cravatte sbagliate, ragazzi scimmia del jazz, così eravamo noi, così eravamo noi. Sotto le stelle del jazz, ma quanta notte è passata, Marisa svegliami, abbracciami, è stato un sogno fortissimo, le donne odiavano il jazz.

što restelden jazz. Un uomo scimmia cammina, o forse balla, chissà. Du da du da du da du da du da du da. Due mila enigmi nel jazz.